così deserta la città. Io non me la ricordo più, guardando un film in bianco e nero davanti alla TV.

così deserta la città. Io non me la ricordo più, guardando un film in bianco e nero davanti alla TV.